0: Nombe nao.
1: Asinango nukubaga Christine wa Miss Magombo. Kwa nkuwa itisha kora. Manele akimu. Manunga kutu maneunga. Anampuiti. Saide nambula. Carlos Caro Sepeneu. Adaudi Kainizi. Mr. Jim Reyes Atandise. Rafaele Antoni Batema. Turati Imurani. Au Marizaizi. Arore yao. Atawakadi. Adijani. Manunga Bishi Manunga. Mama Fatima Shinunga. Arosi Antonio. Amina Kazimu Yasini. Asedi Ali. Radio Mosambiki. Kota Kunyangwa. Vite Shemwati.
0: Asante Jekulungwa. Abu Muleje.
1: Nimeri Sishu wangu. Asante Shemwati wangu.
0: Asante.
1: Amina. The

0: 4:40. Alô?
1: Alô, bom dia.
0: Bom dia. Tuli uli?
1: Tuli chenene kwa lidi haji etu kama zengo.
0: Wetu di chenene.
1: Azia kuna kukabu delegati.

ukwala di so digini. Ela pa avila ya hirira ni hono nana sini. Kalai kalai, klayina muha kalai.